Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

0: Radio Caffè. Si sente la differenza. Only Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, anche oggi un po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Sapete quelle

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, negli ultimi anni il nostro telefono ormai è tutto, no? È un'agenda, è una macchina fotografica, è il lavoro, è intrattenimento, mappe per spostarsi, musica, è sempre acceso, sempre presente, ci serve per tutto, a 360 gradi. Invece però sta succedendo qualcosa di molto curioso, soprattutto tra i giovani, tra i ragazzi, persone che lavorano tantissimo online, stanno tornando ai cosiddetti dumb phone, cioè i telefoni stupidi, no? Fatemi passare un attimo questo termine, quelli piccoli, quelli essenziali, dove puoi fare delle chiamate, puoi inviare dei messaggi, stop. Niente Instagram, niente TikTok, niente notifiche continue. La cosa incredibile è che non vengono comprati per nostalgia, ma vengono comprati perché uno ha bisogno di respirare. Basta, basta social, basta internet, fermatevi. Molti raccontano che usare un telefono così, anche solo nel weekend, non sempre, cambia completamente il modo di vivere le giornate. Si ha meno ansia, meno controllo compulsivo dello schermo, meno sensazione di essere sempre irreperibili. Anche la moda sta entrando dentro questa tendenza, quindi telefoni colorati, design anni 2000, ed è curioso perché per anni abbiamo inseguito dispositivi sempre più intelligenti, no? Ma anche chi produce i telefoni ha sempre cercato di fare qualcosa di più tecnologico degli altri. Invece adesso qualcuno soprattutto sta iniziando a chiedersi se forse ogni tanto non è meglio avere qualcosa di più semplice tra le mani.

It's how wonderful life is.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: In alcune città, amici di The Meg, sta succedendo una cosa strana. Le librerie iniziano a riempirsi non di giorno, di pomeriggio, ma di sera.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Siete mai state all'interno di una libreria? Non è una domanda, diciamo, scomoda, ma in realtà oggi si è persa quella cosa di andare a studiare, a cercare un libro in una libreria, no? Oggi abbiamo tutto, come già detto, come primo argomento, a portata di mano tramite il nostro telefono. La libreria mi è sempre piaciuto come luogo, è un posto tranquillo, silenzioso, no? Da giornata lenta, da pomeriggio lento. In molte città stanno nascendo delle librerie che hanno deciso di restare aperte fino a tardi e sono diventati dei veri luoghi di ritrovo, no? Serale per le persone, dove non ci sono solo libri, ma c'è caffè, musica soft, incontri, persone che lavorano comunque al computer, altre che leggono, altre ancora che semplicemente passano del tempo lì. Ed è un modello che sta crescendo tantissimo perché unisce due cose che oggi sembrano rare: la calma e la socialità. Quante persone oggi si mettono a parlare tra di loro? Non lo fanno, sono veramente poche, quindi questi luoghi ti spingono a farlo. Molti ragazzi stanno tornando proprio a frequentare questi spazi perché sono l'opposto dei posti super rumorosi o pieni di schermi. Interessante, perché dimostra che non tutti cercano sempre la baldoria, cercano il caos. A volte la serata perfetta non è il locale pienissimo, ma anche un posto tranquillo dove stare bene senza sentirsi obbligati a farlo.

Ci sono persone che chiedono scusa con un messaggio scritto, altre magari cercano di chiedere scusa con un bel regalo, un telefono, un computer, un vestito, una cena. Invece c'è un ragazzo che ha affittato un cartellone pubblicitario gigante in città e deve averla fatta veramente grossa.

quando siete in mezzo ad un litigio, no? E c'è stato un litigio importante con una persona vicina a voi, che può essere un amico, un familiare, una compagna, un compagno, poi si cerca ovviamente di fare qualche passo indietro e di risolvere, di chiedere scusa. Ormai le dichiarazioni pubbliche sono diventate quasi uno spettacolo, però c'è una storia che è riuscita comunque a sorprendere tutti. Un ragazzo, dopo aver litigato con la fidanzata, ha deciso di fare una cosa fuori scala: ha affittato un maxi cartellone pubblicitario in piena città con scritto semplicemente "Ho sbagliato, possiamo riparlarne?", ovviamente con il nome suo e il nome di lei. Questi sono stati gli unici dettagli per cercare di far capire lei che effettivamente si è sentito in colpa per questo litigio. Qualcuno ha fotografato questo cartellone ed è finito online e nel giro di poche ore è diventato virale. La gente si è divisa subito: c'è chi lo trova romantico, chi invece disperato e chi dice che ormai viviamo tutto come un contenuto. La parte interessante però è un'altra, perché quella frase gigantesca in mezzo alla città ha colpito tutti proprio per la sua semplicità. In un periodo in cui siamo abituati a messaggi filtrati, ironici, pieni di strategie, scritte con ChatGPT, perché oggi tante persone scrivono i messaggi grazie a ChatGPT, vedere qualcuno dire soltanto "oh, ho sbagliato" ha avuto un effetto stranissimo. E alla fine forse il motivo per cui questa storia ha fatto il giro così largo è proprio questo, no? Perché ammettere un errore oggi sembra quasi più raro di in questo caso affittare un cartellone pubblicitario maxi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità.

Hey, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, una buona mattinata dalla nostra redazione. Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico intenso sul tratto di A4 di competenza CAV provoca rallentamenti verso Trieste tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Traffico intenso e rallentato anche sulla tangenziale di Mestre, sulla careggiata verso Padova fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare nuovamente che questa notte fra le 22 e le 5.30 resterà chiuso il tratto autostradale compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mira Oriago. Questo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso lo svincolo autostradale di Spinea. Ricordiamo in chiusura che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 8h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata a tutti voi che siete all'ascolto. Per il traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, il traffico intenso provoca code verso Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno, mentre verso Padova si viaggia rallentati fra la rotatoria Miranese e Marghera. Restiamo sulla tangenziale di Mestre. Ancora una volta ricordiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso al traffico lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano. Questo per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Terraglio. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Con questo dunque è tutto, a più tardi e grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, ancora una buona mattinata. Traffico ancora sostenuto sul tratto di A4 di competenza CAV, con rallentamenti verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Per quanto riguarda la tangenziale di Mestre, nuovamente ricordiamo che questa notte fra le 21.30 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Inoltre, a partire dalle 22 fino alle 5.30 di domani mattina resterà chiuso il tratto di A57 compreso fra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago verso Trieste. Anche in questo caso, per lavori, il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Infine, ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Ed è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Radio Caffè.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle ore 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di Castellane in entrata in direzione Milano per lavori, e dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi in entrata gli svincoli di Mirano Dolo in entrambe le direzioni, sempre per lavori. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale tra l'innesto con la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: carro in mezzo.
1: È Gagliardo, meglio. No,
2: ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, Petu. Bacio, ciao. Allora, questa cosa ha creato un certo scompiglio. No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità. Non lo sa nessuno, è un'ipotesi.
3: Ma dovreste chiederglielo.
2: Guarda, invece è molto più facile questo.
4: Io non è che... Io, boh, non lo so, devo ancora...
5: Ciao, Barry, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Buongiorno, l'11 giugno, oggi giovedì, e noi siamo qui per la nostra puntata regolare fino alle 3.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Il primo titolo così che ho visto oggi è "Perché il fisco è ingiusto" e lo scrive la stampa. Sarà interessante leggerlo sto pezzo. Poi salta la riforma dei medici di famiglia, lo scrive la Repubblica, e poi Trump, nuovo attacco all'Iran. È tutta roba che scrive il Corriere della Sera. Meloni, prove di manovra, meno tasse al ceto medio, scrive il Resto del Carlino, l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, il Messaggero. È un po' come fermare l'acqua con le mani, non far usare l'intelligenza artificiale al giorno d'oggi. Si parla ancora di Netanyahu, nuova guerra a Gaza per inviare il voto, il Fatto se ne occupa e avanti poi gli altri giornali, La Verità, il Giornale, Libero. La sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini, tutto gratis. Meloni, mai la patrimoniale, e mai la patrimoniale, scrive anche Libero insieme al Giornale. Avanti così, questi sono i titoli di base dei giornali nazionali, giusto per darvi un'imbeccata, così se non li avete visti stamattina ve li dico adesso.

0: buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: La Calabria, un laboratorio naturale della geoscienza, capito? La Calabria, si è data a fare. E poi sulla Gazzetta del Sud c'è il titolo che scrive: volevano corrompere altri due giudici. La Calabria non si smentisce per queste cose, ma sono cose che fanno tutti in Campania. Foto segnaletiche ovunque, medici di famiglia, stop riforma, però scrive Il Mattino. E colpo in gioielleria, presa la banda, inseguimento da film, tre arresti. Tutto si distribuisce tra Cronache di Napoli, Cronache di Caserta, Il Mattino, insomma sui giornali campani. Invece in Puglia, il Corriere del Mezzogiorno della Puglia, meno lavoro, Puglia infrenata, è indagata l'assessore Starace, la prima grana perde caro. Ragazzi, è così purtroppo. Sardegna, vediamo, un aeroporto ai privati è Bufera, e in Sicilia invece Belfast caccia agli immigrati e incubo razzismo in Europa, riporta un titolo di carattere nazionale. Caccia aperta ai criminali del racket, invece scrive Il Giornale di Sicilia. In Toscana, dove noi andiamo spesso a vedere, scomparsa la donna di TAS, medico d'emergenza, scatta la protesta, lo scrive Il Tirreno, 2000 prof messi a casa, sempre Il Tirreno scrive questa per quanto riguarda la Toscana. Andiamo a vederne ancora uno, magari un po' più su, possiamo chiedere al Trentino Alto Adige che cosa scrive. Muore 66 anni dopo il pestaggio al bar. Mamma ragazzi, un'altra cosa di questo genere non si poteva leggere. Purtroppo sì, questa notizia è riportata dal giornale Alto Adige. Noi poi, Corriere dell'Alto Adige scrive un altro titolo interessante: mobbing, oltre 700 casi l'anno. Andiamo avanti.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.

questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

Per oggi con Serenella Salomoni parleremo di masturbazione. Maggio è stato il mese della masturbazione, insomma adesso è passato maggio, però possiamo parlarne ancora, sono stati fatti degli studi, sono usciti degli articoli, vogliamo capire anche noi alcuni dettagli di questo passaggio. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè, tra poco Serenella Salomoni.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta in terapia della coppia. Bentornata, Serenella.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, andiamo a beccare un argomento che è un argomento del mese di maggio, ma noi lo possiamo insomma trattare anche
1: sì,
0: adesso.
1: Sì, è passato, ma insomma.
0: Possiamo trattarlo anche adesso. Si è parlato molto di masturbazione. La masturbazione sì. Che è diciamo, io ho detto solo il titolo, però poi sì. Insomma sì, è a respiro molto più grande l'argomento, no?
1: Beh no, certo che sì, perché intanto maggio perché è un mese particolare, sai, c'è la nascita della primavera, è un mese molto molto leggero, molto frizzantino, ecco, quindi è stato deciso per quello. Ma perché proprio un mese? Perché dunque, da un lato noi sappiamo che qui in Italia l'educazione affettiva, l'insegnamento della sessualità, tutte queste storie qui, vediamo che non riusciamo mai a raggiungere qualche cosa di veramente positivo. E in America, ad esempio, nel 94 addirittura, a San Francisco, una dottoressa che era la massima autorità in materia di salute, era un chirurgo generale degli Stati Uniti, parlando dei benefici psicofisici della masturbazione, ha detto appunto che anche dovrebbe essere questo argomento messo nei programmi scolastici. Questa coraggiosa sua appunto approccio ha fatto sì che la licenziassero.
0: Stavo per dirlo
1: e quindi,
0: io.
1: Ecco qua. E quindi se, però siamo nel 94, beh, tu pensi che adesso nel 2026 come siamo tutti qua in Italia. Allora, da questo c'è stata un'azienda di sex toys, che è la Good Vibration, che è stata molto colpita da questo e ha lanciato il mese prima nazionale e poi internazionale della masturbazione. E questo con quale obiettivo? Beh, era aumentare la consapevolezza e sottolineare l'importanza della masturbazione per tutti, perché è sicura, è salutare, è gratuita, è piacevole e aiuta le persone a conoscere il proprio corpo e le proprie specialmente risposte sessuali. Quindi è universale e quindi il mese di maggio abbiamo detto perché. E ti dirò che è una cosa che ne potremo parlare per molto tempo, ma di tempo ne abbiamo poco, quindi ti finisco con la famosa frase di Woody Allen che dice: non condannate la masturbazione perché è fare l'amore con qualcuno che stimate veramente.
0: Infatti, e qui chiuderei anch'io. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi, presto. A voi, baci baci.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della 28 Porto Gruaro-Conegliano. Anticipiamo che a partire dalle 23 di venerdì 12 giugno e fino alle 5 di lunedì 15 resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo per lavori di ripristino della pavimentazione. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

In Veneto invece si parla di medici, c'è lo stop alla riforma, notizia che arriva dal Gazzettino, e poi molti autovelox, 52 da riaccendere sul Mattino, 9 da riaccendere su Tribuna, e sulla nuova non dicono il numero, però velox tornano le multe. Quindi da quello che si capisce con questi giornali, gli autovelox ricominceranno a funzionare dove non funzionavano più, quindi ci vuole molta attenzione, perché le multe e i punti saranno un problema, un bersaglio di questa regola. Ex agente accoltella la moglie, lo scrive il Corriere delle Alpi. E poi tromba d'aria, danni in arena, shock in Valpolicella, tetti divelti. Mamma ragazzi, il tempo è diventato matto. Zaia, vice di Salvini, la trattativa a oltranza, il titolo che ritroviamo sul Corriere del Veneto. Poi un po' qua, un po' là c'è anche la foto della Venezia, ora è guerra sul contratto perché ha impugnato la faccenda. Noi andiamo avanti, c'è musica al macchiatone di oggi, rimanete su Radio Caffè.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Estate che arriva, estate che ci stiamo vivendo, si sta al sole, ci si scotta, ma non ci si scotta mica solo al sole, ci sono anche altre cose, per esempio camminare sulla sabbia, ne parleremo tra poco con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zattra, e voi rimanete così, intanto all'ascolto e poi sentirete che cosa c'è da dire. A tra poco!

0: Tornato al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova e ormai il nostro dermatologo da sempre. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ci è venuta così un'idea, nel senso, parlando, sai, quando cammini sulla sabbia, la sabbia rovente, c'è sempre quello che fa il rambo della situazione, non si mette le ciabatte e poi tutto un tratto si ritrova i piedi scottati. Per carità, ci sono anche quelli che hanno una pelle molto grossa sotto il piede, ma ci si può scottare lo stesso. E che cosa succede quando ci si scotta sotto il piede?
1: Allora, in effetti le ustioni al mare non sono solo quelle del sole, ma possono essere dovute alla sabbia, ad esempio se abbiamo i lettini, quelli di alluminio magari colorati di nero, le macchine eccetera. Diciamo che valgono i principi generali di trattamento di tutte le ustioni, quindi appena ci accorgiamo del fastidio, ovviamente smettere di tenere a contatto con la superficie calda e soprattutto acqua fresca, perché è importante asportare calore più in fretta possibile dalla pelle. Anche se dici ormai il danno è fatto, non è vero. Al mare c'è il mare, quindi abbiamo una enorme fonte di acqua generalmente fresca, quindi buttati immediatamente nell'acqua, e se non c'è il mare il rubinetto, acqua fresca, perché è importante togliere il calore più in fretta e più a lungo possibile.
0: E mi viene anche un'altra cosa: quando ci mettiamo la crema solare ce la mettiamo sul corpo, mentre molti pelati non se la mettono sulla testa. Cioè, io per esempio, adesso che comincio ad avere praticamente anch'io questo problema, ormai ce l'ho da tempo, mi raso tanto i capelli proprio per avere meno problemi, ma non mi metto la crema in testa. Forse sbaglio, probabilmente.
1: Sì, perché il cuoio capelluto è una zona critica sia per posizione sia per il fatto che è una pelle che normalmente per metà della vita non ha ricevuto raggi ultravioletti. Quindi se la crema, come a molti uomini, risulta scomoda, unge, cola, dà fastidio, si può ripiegare sul classico berrettino, e quindi che è molto più comodo, molto più semplice. E ricordando che deve avere una bella tramatura grossa, perché il trucco è guardare verso il sole, guardare il berrettino verso il sole. Se si vede passare tanta luce vuol dire che non ci copre abbastanza. Se invece ci copre completamente il sole, sappiamo che ci difende per bene dalle radiazioni ultraviolette.
0: Ok, grazie a Edoardo Zattra, buona giornata, a presto.
1: Ciao Fabio, grazie a tutti.

SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Voglio vedere questo titolo su Italia Oggi. Caporalato, la lotta si fa dura. Ispettorato Nazionale del Lavoro, Carabinieri, INPS e INAIL passeranno al setaccio l'intero territorio nazionale, in particolare i territori interessati da colture stagionali. Che sia vero? Lo faranno? E chi controlla il controllore? Queste sono sempre le solite domande, ma intanto è importante che ci sia la notizia. Attenzione, iperammortamento via alle domande. E sì, si chiude la lunga attesa delle imprese per gli incentivi del nuovo piano Transizione 5.0, e da domani alle 12 sarà possibile presentare le prenotazioni. Questo lo riporta il Sole 24 Ore. Ma una notizia di sport è che c'è tutto il mondo meno noi, lo scrive la Gazzetta dello Sport, perché cominciano i mondiali e poi noi, insomma, chi ama vedere le partite avrà la possibilità di guardarle comunque anche senza l'Italia, ma ha un sapore tutto diverso. Rimanete con noi, a più tardi per i saluti.

Con questo termina la puntata dell'11 giugno, giovedì. Domani, sapete, è l'ultima e poi sabato abbiamo il meglio del macchiatone, dove andiamo a riascoltare le cose. Stiamo preparando la sezione estiva, quindi lì ci sarà parecchia robina. Se vi siete persi le puntate più belle, le recupereremo tutte in quei 10 giorni. Intanto che sia per voi una bellissima giornata di felicità. A domani!

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Verona Sud sulla carreggiata in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per anticipare che dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 per lavori resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13, sempre per lavori, resterà chiuso al traffico anche lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. A causa del traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra l'innesto con la 22 del Brennero e Verona Sud sulla careggiata in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per anticipare che dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13 per lavori resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Venezia e si mette in A31 in direzione Rovigo. Inoltre dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 di sabato 13, sempre per lavori, resterà chiuso al traffico anche lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare un incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Redi Puglia e Sistiana. Restiamo in zona A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 23 di domani, venerdì 12 giugno, fino alle 5 del mattino di lunedì 15 giugno verranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, dunque con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h02. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare un incidente che sta causando code sulla A4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione sempre sulla A4 Venezia Trieste al vento forte tra Redi Puglia e Sistiana. Restiamo in zona A28 Porto Gruaro Conegliano dalle 23 di domani, venerdì 12 giugno, fino alle 5 del mattino di lunedì 15 giugno verranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro, quindi con provenienza Conegliano, dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, per lavori di ripristino della pavimentazione. Gli utenti in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, dunque con provenienza Conegliano, potranno uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: so misurare.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente con mezzi pesanti coinvolti code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste a causa di questo incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste ma in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. Vi anticipo che nella notte di domani, venerdì 12 giugno dalle 21 fino alle 6 del mattino di sabato 13 giugno verrà chiuso il bivio A4-A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste, chiusa la corsia di marcia per questo incidente tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste ed è stato chiuso anche lo svincolo in entrata di San Donà di Piave, sempre in direzione Trieste. In direzione Venezia, code per traffico tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. A4 Brescia-Padova in direzione Venezia, code per incidente tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Brescia Centro. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Ancora A57 tangenziale di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Ancora A57 nel tratto di competenza CAV, sempre questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in onda Caffè Sport, lo sport in regione, raccontato da Simone Francescon, con le interviste, le anticipazioni e tutte le curiosità dalle piccole e grandi società sportive.
1: Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Parliamo in primis di calcio in maniera abbastanza ampia e abbiamo come sempre invitato il nostro opinionista principe Stefano Edel. Ben trovato Stefano.
2: Ciao Simone, buona serata a te e a chi ci ascolta. E grazie dell'invito.
1: Grazie a te Stefano. Stasera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico avrà inizio il campionato mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada edizione 2026, un'edizione extra large cui non parteciperà, come sappiamo, l'Italia. Che cosa pensi di questa prima edizione così ampia con ben 48 partecipanti?
2: Tutto da scoprire, anche se credo che poi dai sedicesimi di finale praticamente saranno fuori le vere protagoniste di questa edizione, che sono le squadre europee più accreditate, più Brasile e Argentina. Non credo che ci saranno grosse sorprese, anche se devo dire che mi incuriosisce molto la Norvegia di Holland, che è quella che ci ha battuto nel girone di qualificazione, perché secondo me questa potrebbe essere una possibile sorpresa.
1: Parliamo adesso.
2: Per il resto ti dico solo una cosa velocissima.
1: Sì.
2: Non mi piace tutto il cancan che si sta facendo con visti bloccati, con arbitri rimandati a casa e via dicendo. Cioè, a me pare che Trump stia mettendo un po' troppo in questioni che vorrebbero
1: extra calcio, certo. Certo.
2: Esatto, solo
1: parliamo adesso di Venezia. Venezia, come sappiamo, appena tornato in Serie A, il DS Filippo Antonelli ha avanzato ufficialmente una prima proposta ad El Shaarawy per ingaggiarlo in vista della prossima stagione in massima serie. Sappiamo che il faraone si è appena svincolato dalla Roma. Secondo te potrebbe andare in porto questo affare?
2: Ma credo che sia uno dei giocatori che faranno parlare parecchio di sé in questa sessione di calcio mercato, perché è ancora integro, perché non è assolutamente vecchio come età, e soprattutto perché ha dimostrato anche in occasione dell'ultima vittoria della Roma determinante per andare in Champions che è ancora al fatto suo. È un ragazzo straordinario, faraone. Noi a Padova l'abbiamo popolato, l'abbiamo spettato, come si suol dire, e adesso il fatto che possa tornare in Veneto, sia pure sulla sponda arancio nero verde, non fa altro che confermare le qualità di cui era accreditato.
1: Parliamo di Sud Tirol, perché oltre a Gorgone anche Matteo Andreoletti sarebbe in lizza per la guida tecnica dei sud tirolesi. Che ne pensi?
2: Ma è una cosa che ho letto in queste ore e francamente non mi stupisce, perché Lovisa, che ha guidato la Juve Stabia in una situazione molto precaria.
1: Stefano, che non ti sentiamo più.
3: E dicevo che ha valorizzato molto Abate, Lovisa, che ha valorizzato molto Abate nella esperienza non facile alla Juve Stabia. Abate che oggi allenerà il Torino, che oggi viene creduto. Dicevo, non mi stupisce che punti su Andreoletti, sulla possibile alternativa di Andreoletti, perché Andreoletti è un allenatore che sa il fatto suo, anche se l'esperienza di Padova è stata luci ed ombre, bellissima in Serie C, purtroppo più contrastata in Serie B. Però credo che sia una corsa, ma non vorrei che venisse confermato ancora Castori.
1: Certo, certo. Parliamo adesso di Padova, oramai manca soltanto l'annuncio per l'approdo di Antonio Calabro sulla panchina biancoscudata, contratto fino al 2028. Che ne pensi di questo arrivo in panchina del Padova?
3: Ma guarda, io non faccio una questione di nome. Nella mia idea di diciamo gestione di rilancio, chiamiamolo così, o di politica stagionale del Padova nel secondo anno di Serie B, mi piacerebbe vedere una squadra che gioca a calcio, soprattutto che gioca a calcio oltre che a fare risultati, perché sia nella versione Andreoletti della seconda parte di stagione, sia quella di Breda, sebbene Breda abbia fatto molto bene perché ha vinto 4 partite su 6, io ho visto poco gioco, ho visto più situazioni occasionali e via dicendo. A me piacerebbe rivedere una squadra che gioca a calcio e che accontenta, fa divertire il pubblico dell'Euganeo. È una società ambiziosa, quella che adesso è nelle mani di Banzato, è tornato il Padova nelle mani dei padovani, e questo per me è il più grosso risultato degli ultimi anni, e quindi io mi auspico anche una svolta, nel senso, dal punto di vista dello staff tecnico, della capacità di essere convincenti. Calabro è un personaggio, è un giovane allenatore emergente. Ha fatto molto bene, io mi ricordo molto bene il Francavilla, che divenne in Serie C una delle sorprese maggiori del girone meridionale, e quindi a Carrara ha conquistato una promozione e 2 salvezze consecutive in Serie B, quindi insomma dal punto di vista del pedigree, del curriculum, niente da dire. Ma l'importante è, secondo me, che si torni a giocare un calcio che piace e che conquisti i padovani.
1: Calcio che soddisfi le esigenze dei palati più fini, come si suol dire, giusto Stefano?
3: Esatto, proprio questo.
1: Bene, grazie ancora Stefano Edel, editorialista, opinionista e giornalista, grazie Stefano.
3: Grazie Simone, a te buon fine settimana a chi ci ascolta e a risentirci alla prossima.
1: E c'è un'ultima notizia che riguarda il Padova, perché la società biancoscudata sarebbe in procinto di rinforzare il proprio staff tecnico. Sarebbe infatti in arrivo il responsabile scouting EDS della Provercelli, Francesco Musumeci. Musumeci diventerebbe il braccio destro di Mirabelli. Bene, adesso un piccolo break e poi torniamo a parlare di calcio, ma anche di basket, con la grande finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. A tra pochissimo.
0: Termina la prima parte di Caffè Sport. Tra poco, ancora emozioni sportive con

0: ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescone che vi parla, Caffè Sport on the air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Parliamo adesso di Vicenza, sempre in merito ovviamente al calcio. Abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto e giornalista, oltre che validissimo scrittore, Alberto Belloni. Ben trovato Alberto.
1: Grazie, ciao Simone e ciao, buona serata ai tuoi radioascoltatori.
0: Perici che hanno preso in prestito l'esterno Tommaso Corazza e il difensore Amei dal Bologna. Poi per il resto sottolineiamo il rinnovo di Morra fino al 2028, ma il mercato del Vicenza in entrata è abbastanza fermo.
1: Sì, il mercato è abbastanza fermo, anche perché qualche giocatore a cui puntava il Vicenza è risultato troppo caro per le disponibilità della società, qualche altro non è stato possibile raggiungerlo perché le società di appartenenza hanno deciso di confermarlo. Comunque si sa di che cosa ha bisogno il Vicenza. Ha confermato il secondo portiere, si metterà a cercare un terzo portiere giovane per completare la rosa degli estremi difensori. Ha preso, come dicevi tu, Corazza dietro e a me, Corazza ricordiamo è un esterno di difesa che praticamente dovrebbe coprire il ruolo del capitano, l'altro invece è un centrale di difesa. Nel Vicenza però servono dei centrocampisti, uno diciamo una volta si chiamava mediano, che giochi davanti alla difesa a fare il centro mediano metodista, come dice qualcuno, e un paio di mezze ali capaci di costruire gioco, delle quali almeno una un top player. E poi devi integrare l'attacco, come hai ricordato tu, ha confermato Morra, ma due attaccanti dell'anno scorso andranno via, per cui bisogna provvedere ad acquistare almeno altri due attaccanti, e anche in questo caso, come dicevo prima, per il centrocampo uno dei due attaccanti importante che garantisca la doppia cifra in B, e l'altro magari un giovane promettente. Quindi c'è ancora parecchio da fare per il Vicenza.
0: Sì, Alberto, per quanto riguarda il prossimo anno in Serie B, sempre con Fabio Gallo in panchina, si parlava prima di innesti soprattutto a centrocampo ma anche in attacco, come dicevi tu, e vedo alcuni nomi: faticanti, Tiritiello e Zanimacchia. Quali di questi è più fattibile?
1: Li confermo, sì. Io ho una particolare ammirazione per Faticanti, che è un giocatore di scuola Juventus, già nel circuito delle nazionali giovanili, e quello corrisponde al profilo che ti facevo prima, cioè un centrocampista di interdizione ma che fa partire anche l'azione, ripartire l'azione della difesa. Gli altri sono buoni giocatori, decisamente validi, però non è facile arrivarci, perché adesso in questo momento naturalmente tutti rincorrono i nomi importanti che l'anno scorso si sono distinti. Vedremo soprattutto quanti soldi ha disponibili per spendere Zambuner, il direttore sportivo del Vicenza, perché è chiaro, lo sai tu e lo sanno i tuoi radioascoltatori, magari di Fede Padovana, che sì, i soldi fanno la differenza, e quando si mettono tanti soldi sul piatto della bilancia è facile portare a casa nomi importanti che fanno la differenza, ma tutti i soldi non ce li hanno tutti, e le nostre società, almeno quelle che conosciamo meglio, hanno sempre un budget abbastanza limitato.
0: Ecco, una piccola digressione in Serie C, Alberto. Il Cittadella si è assicurato l'attaccante ex Virtus Verona Michael Fabbro, e però ci sono ancora alcuni dubbi circa la permanenza in panchina di Manuel Iori.
1: Sì, c'è questo dubbio. Fabbro è un giocatore che ha sempre segnato, quindi da questo punto di vista è una garanzia, però i veronesi, se vogliono fare un campionato diverso cioè i veronesi, scusami, i padovani, se vogliono fare un campionato diverso da quello che hanno fatto quest'anno, che è stato fatto con tante promesse, poche mantenute, possiamo definirlo, io credo, penso sia d'accordo, anche con un campionato deludente per i Granata, che tanto sì, bene hanno fatto nelle annate precedenti. È arrivata l'ora adesso di essere protagonisti. Penso che debbano comunque mettere mano al portafoglio, perché anche loro un elemento per reparto io lo porterei a casa.
0: Bene, grazie ancora ad Alberto Belloni. Alla prossima.
1: Ciao
0: Alberto.
1: A tutti e buona estate a tutti.
0: Perfetto, parliamo adesso di Serie D, Girone C, perché la Luparense sarebbe vicina al difensore Pablo Perez Blanco, ex di Cerlins Muzzane e Dolomiti Bellunesi. E anche Maurizio Domizzi, ex bandiera dell'Udinese in qualità di giocatore e l'anno scorso tecnico della Correggese, sarebbe in lizza per la panchina del Mestre. Ricordo infatti che Romano Perticone ha lasciato la panchina degli Arancioni. E adesso parliamo di basket. Finale scudetto stasera tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia, gara 1 in programma proprio a Milano. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto di pallacanestro, Giuseppe Peppe Malaguti. Ben trovato Peppe.
2: Ciao Simone, buonasera a tutti.
0: Dicevamo che cresce l'attesa per questo appuntamento con il tricolore per la Reyer che punta a vincere il suo quinto titolo, giusto?
2: Sì, esatto, Reyer che prova a vincere il tricolore, sarebbe il quinto titolo. Chiaramente dall'altra parte c'è una squadra ovviamente di Eurolega, profondissima, di grande qualità, con tantissimi interpreti sia italiani che stranieri di top, quindi non sarà facile. È chiaro che a bocce ferme non ci dovrebbe essere gara, però sappiamo che i playoff poi possono cambiare certe dinamiche, e lo ha dimostrato anche, no, la semifinale dove Venezia ha battuto la Virtus, che era la grande favorita.
0: Ecco Pep, per la Reyer sarà la terza finale dell'era Brugnaro, mentre per Milano addirittura si parla di un possibile triplete dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia.
2: Beh sì, sarebbe, per Milano sarebbe un grande traguardo, perché il triplete non è semplicissimo da fare. Coppa Italia l'ha vinto con grande merito, ha vinto la Supercoppa, e poi soprattutto Milano l'anno scorso, ricordiamolo, non è arrivata in finale, per cui per loro ritornare in finale, avere il fattore campo a favore, è qualcosa di ghiotto, e appunto gli darebbe a loro il triplete, insomma. Quindi anche per questo sono solamente la squadra di Poeta, vuole assolutamente vincere questo tricolore. Peraltro Poeta che l'anno scorso ha fatto la finale con Brescia, lui allenava Brescia e l'ha persa con Bologna, quindi anche per il coach Poeta è uno stimolo in più provare a vincere lo scudetto, no?
0: Sì, sarebbe il primo scudetto per Poeta, che quest'anno ha sostituito il dimissionario Messina. Per quanto riguarda invece Spacchia, coach Reierino, ricordiamo che il tecnico ha vinto in carriera 8 titoli nazionali in 6 paesi diversi, e sarebbe anche per lui una grandissima soddisfazione.
2: Sì, coach Spacchia ha veramente vinto ovunque, dalla Turchia alla Spagna ad altre nazioni. Ha fatto anche il secondo allenatore in NBA, ha un'esperienza incredibile, in Italia non aveva mai vinto, ha sempre fatto dei buoni playoff, però non era mai arrivato in finale, per cui sicuramente anche per il coach croato, che comunque è espertissimo, vincere qui in Italia sarebbe una novità. Insomma, ci tiene molto, abbiamo visto in conferenza stampa, era molto concentrato, e poi soprattutto la sua squadra ha dimostrato che non molla mai, anche quando sembra mai finita la partita. È una squadra che ha questo nel DNA, soprattutto perché alcuni interpreti come Tessitori, come Parks, come Leo Candi, che non mollano veramente di un centimetro mai.
0: Gara 2 avrà luogo sabato sempre a Milano. Immagino che stasera ci sarà una folta rappresentanza dei tifosi reierini, giusto Pep?
2: Allora sì, ci sono parecchi tifosi della Reyer, alcuni diciamo nella curva ospiti, altri un po' saranno in altri settori. Dalle ultime notizie dovrebbe essere 550 unità, quindi non poco. Sì, assolutamente.
0: Vabbè, un grandissimo appuntamento, sarebbe storico questo scudetto, incrociamo le dita. Grazie ancora, grazie a Giuseppe Peppe Malaguti, grazie. Siamo veramente in chiusura per quanto riguarda il Caffè Sport On The Air di oggi. Io ringrazio come sempre il nostro tecnico e regista Riccardo Secchi. Ricordo che potete riascoltare l'edizione di oggi sul podcast Caffè Sport, collocato all'interno del sito www.caffetv24.it. Ricordo anche i nostri social, la pagina Facebook Caffè Sport, la pagina Instagram Caffè Sport 2020. Da parte mia, da parte di Simone Francescone, è veramente tutto. Buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè.
3: Radio Caffè, Love Emotion. Thank you.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: È in corso il dibattito al Senato sulle comunicazioni di Giorgia Meloni. E già si è completato praticamente nell'altra ala del Parlamento italiano, cioè a Montecitorio, e si è concluso con tensioni, forti tensioni, per un intervento con un passaggio sgradevole di un esponente dei 5 Stelle a cui in sede di replica ha risposto Giorgia Meloni. Forse involontariamente, ma insomma c'è il beneficio di inventario e c'è la buona fede, però pareva esplicitamente sessista il riferimento del parlamentare del Movimento 5 Stelle Silvestri nei confronti di Giorgia Meloni, che si sarebbe inginocchiata, altro che schiena dritta, davanti a Trump. Ed è chiaro che quello che è venuto fuori poi dopo è la dimostrazione muscolare di ciascuna delle due parti. Ed è stato questo soprattutto, non questo episodio che comunque ne è emblematico, è stato questo l'atteggiamento di una parte e dell'altra per praticamente tutto il dibattito. Le buone ragioni del governo e del sistema internazionale a cui fa riferimento, secondo ovviamente gli esponenti della maggioranza di centrodestra, tutt'altro dall'altra parte. Quello che sarà interessante però è vedere come saranno le risoluzioni, che spaccano ancora di più una parte e l'altra, perché convivono come sempre la volontà di dimostrare che si sta dalla parte dell'Ucraina e anche dall'altra parte, da altre parti, quello di far vedere che non si dimentica l'amica Russia, da una parte dire che aiutare vuol dire anche fornire armi, dall'altra ricordare che invece di armi si possono spendere i soldi per qualcosa di più utile al paese. Insomma, campagna elettorale pura. Il problema nostro è sempre questo, che ogni discussione sembra sempre avvenire alla vigilia delle elezioni.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per incidente sulla A4 Brescia-Padova, code tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia, in direzione Milano, rallentamenti per curiosi tra Brescia Est e la A21. Ancora A4 Brescia-Padova in direzione Milano, code per incidente tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero. A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, in direzione Venezia tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili gratuitamente scaricando la app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè, ogni momento è

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 20h, 1.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, le notizie di Radio Caffè. I carabinieri della stazione di Campo San Piero hanno rintracciato e arrestato un uomo di origine nordafricana senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. Dovrà scontare una pena definitiva a 2 anni, 8 mesi e 24 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I fatti risalivano al giugno del 2024, si sono consumati a Borgo Ricco, nel padovano, ai danni della moglie convivente. Con l'arrivo della condanna definitiva i militari lo hanno rintracciato e quindi associato alla casa circondariale Due Palazzi. Questa mattina invece, giovedì 11 giugno, è stato presentato in anteprima ai rappresentanti dei comuni del Padovano la variante generale al piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Padova, uno strumento di pianificazione urbanistica avviato con l'obiettivo di definire una volta per tutte una nuova visione strategica d'insieme per il governo del territorio provinciale. Parliamo di laureati. I laureati del secondo livello dell'Università di Padova trovano lavoro prima della media degli altri atenei italiani. A un anno dalla laurea, infatti, il tasso di occupazione dei nostri laureati è dell'84,2% rispetto all'80,2% della media nazionale. E i laureati di primo livello che non si sono iscritti ad un successivo corso di laurea hanno un tasso di occupazione, si considerano occupati tutti coloro che sono impegnati in un'attività retribuita di lavoro o di formazione, dell'87,4%. E andiamo in regione. Dalla regione è arrivata la risposta ad una nostra richiesta di accesso agli atti riguardante lo stato di attivazione delle case di comunità in Veneto. Una fotografia corrente al 28 febbraio 2026 che disegna un quadro desolante al quale si aggiunge ora il caos dello stop della riforma Schillaci, che teoricamente doveva risolvere il problema della dotazione di personale. Lo dicono le consigliere regionali del Partito Democratico Anna Maria Bigon, firmataria della richiesta di accesso agli atti, e ancora insieme a Chiara Luisetto, vicepresidente della Commissione Sanità, e Monica Sambo, componente della Commissione Quinta. Parliamo di dati ufficiali della regione, secondo i quali in Veneto risultano attive 71 case di comunità sulle 101 previste, di cui 69 hub e 2 SPOC. Ma lo stesso report ci è anche pervenuto ed evidenzia come la presenza del personale sia ancora gravemente insufficiente. Torniamo alla cronaca, perché a Padova la Polizia di Stato in zona Portello nella serata di ieri, durante il mercoledì universitario, ha arrestato un 43enne cittadino tunisino irregolare senza fissa dimora, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, che brandendo una bottiglia di vetro infranta minacciava i presenti. 3 poliziotti si sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale per le lesioni subite durante l'arresto. Ed è tutto per quanto riguarda Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Brescia Centro in direzione Venezia. In direzione Milano si rallenta per curiosi tra Brescia Est e il bivio per la A21. Ancora A4 Brescia-Padova e ancora per incidente code tra Verona Est e il bivio per l'Auto Brennero in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico intenso in direzione Milano code tra la Castellana e Marghera in direzione Trieste tra Castellana e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste si rallenta sempre per il traffico intenso tra il bivio per la A13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto. Nel salutarvi vi ricordo che tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione cliccando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Gaffa.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso. E ribolle anche il fronte libanese. Stamani due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Beqa, mentre Hezbollah ha lanciato attacchi contro i blindati israeliani a Nabatie e razzi verso l'Alta Galilea.
2: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Duro botta e risposta sul tema della pressione fiscale con il senatore di Italia Viva Renzi. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Tanti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato Meloni, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: È chiaramente indispensabile preservare l'unità euroatlantica, rafforzare il coordinamento tra Europa e Stati Uniti, sfida non sempre facile ma necessaria. Solo che coordinamento non significa delega. In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Basta bugie e propaganda, avete fallito, la stoccata della segretaria del PD, Elly Schlein.
5: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi. E non si preoccupi, le vorrei dire, perché non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
2: Dopo quasi 3 anni, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE, inoltre, a fronte del prolungarsi della guerra contro l'Iran, ha tagliato le previsioni sulla crescita UE, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2020. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice direttrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 le persone iscritte sul registro degli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di 3 cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante, tutte firmate da un italiano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti, uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario. Al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, l'esibizione di Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Direttore creativo di tutti e 3 gli show, l'italiano Marco Balic. Sua la firma su tutte le principali cerimonie legate al mondo dello sport, dal Mondiale del Qatar 2022 alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di questa sera, giovedì 11 giugno, fino alle 5:30 di domani, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21:30 di questa sera alle 5:30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Infine, dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domani verrà chiuso il tratto stradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con istradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 12 giugno. Traffico regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 con direzione Rovigo. Dalle 21 di venerdì 12 fino alle 6 del giorno successivo inoltre sarà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Infine, dalle 22 di venerdì 12 fino alle 10 di domenica 14 giugno sarà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

attento alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: sempre.
1: Anche l'amore è di classe.
0: Su Radio Caffè. Radio Caffè, il è minuit. Une. L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.